DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo. Don't IT.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

How wonderful life is.

0: recorded, man.
1: Yeah,
0: I can dig it.
1: Stop right on.

Senza lunedì sarei morto, appunto. Senza lunedì sarei morto, ma non me ne frega niente. Lunedì, martedì, mercoledì, domenica, tutti i giorni sono uguali per me. Avete capito? Guardiamo un po' se è successo qualcosa. Successo qualcosa? Sì, prima sono andato, successo qualcosa. Fiscal drag, come funziona la tassa invisibile stangata da 13 miliardi su stipendi e pensioni. Fiscal drag si chiama. Fiscal drag. Prezzo del carburante oggi al via gli sconti di Eni e IP e ora Meloni punta su Q8, contatti con il Golfo. E concorrenza sleale, valutiamo azioni comuni anche all'antitrust. Ma andate a cantare. La scheda dove si applicano i prezzi ridotti e quanto durano, tutto quello che c'è da sapere. Spero che Trump muoia e che cambi il presidente americano e così possiamo avere qualcosa di meglio. Faccio la maestra come mia madre, taglio le spese non essenziali ma tremo ad ogni imprevisto. Gabriella, il diritto alla casa che non sia di nonna. Poi Regeni, oggi la sentenza sugli egiziani, la famiglia essere qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, sì. Sta a casa so, e Regeni, e soprattutto non metteva il naso dove non doveva metterlo e non succedeva assolutamente niente. Bolla o apocalisse, per ora i big dell'intelligenza artificiale vogliono frenare i governi. Tecnologia fuori controllo, Trump, non me ne preoccupo. Bill Gates potrebbe causare miliardi di morti, servono leggi. Holland, attenti, Le Pen vuole smantellare l'Europa. Se serve scenderò in campo. Schlein, che va sempre ai Gay Pride, lei è là sempre, si fa toccare da tutti. Schlein rilancia, settimana decisiva per definire la linea del PD. Orlando PD subito regole per le primarie, i 5 Stelle non sono avversari. Patuanelli 5 Stelle su Kiev, accordo possibile, molti Dem con noi. Per Meloni la campagna elettorale passa dalla scuola. Poi il killer del pusher accusa la prof, droga e orrore, lei ci manovrava. Bimbo di 5 anni investito a Torino, l'ex fidanzata del papà arrestata per tentato omicidio a 24 anni addirittura. Mancini alla ricerca, alle critiche si risponde vincendo stasera in Turchia, ma a questa generazione serve tempo. Allora, Coppa America, ho visto Luna Rossa, il Golfo diventa uno stadio, trionfo contro New Zealand. L'ho vista appunto ieri pomeriggio. Giovanna, mezzogiorno. Ma qua non è mezzogiorno, sono le 10. Ah, lei si chiama mezzogiorno. Ho vissuto tante vite e combatto contro i miei rimpianti. Bene, la siccità soffoca i tartufi, si coltivano anche i bianchi, è l'unica strada, senza pioggia, raccolta dimezzata e prezzi proibitivi. Mangiatevelo voi il tartufo. Poi guardiamo un po', la Germania odiava tutti i semiti, non solo gli ebrei. Polemica per le parole di Francesca Albanese, che bella che è. La amo. L'ultimo incubo europeo, Mosca potrebbe manipolare il voto elettronico e postale. Putin, Trump, Xi Jinping, vertice a 3, il Cremlino apre alla Cina, ipotesi incontro a novembre. Chissà Trump come... è cresciuto di 10 kg. Alta tensione nell'Irlanda del Nord, catene umane di cattolici contro una marcia protestante. Aia, ancora ste balle qua? Protestanti, ebrei, tutte le religioni, non esiste niente, non c'è niente su là in cima, non c'è niente, ci sono le stelle. Sono le stardust, sono le polvere di stelle, basta. Folgorato a 15 anni sul traliccio, ne abbiamo già parlato. Roma, salme fatte a pezzi per svuotare i loculi. Spunta la pista dei soldi in nero, l'ossario costa meno. Ai ai ai ai ai, a Roma! Queste cose a Roma! Le fanno solo a Roma queste cose qua. Tagliano i cadaveri per metterli nell'ossario.
roba da

0: matti, roba da matti. Roberta, a robè, e che fammo, che fammo? Ti taglio le ossa? Ti taglio le ossa già adesso, ma a robè, ma perché? Voi romani siete proprio incredibili. Ma come fate a fare certe cose? Come fa... roba da... No, scusate, ma in diretta sentire queste cose qua che tagliano i cadaveri e tirano fuori le ossa perché l'ossario costa meno. Roba da... Solo a Roma. Solo... Roma e Napoli, anche Napoli. Ma a Roma sono i primi, sono i più... come dire, hanno più idee. I romani hanno più idee. Va bene, abbiamo terminato? Chi c'è adesso? Ma c'è lei, c'è il mito Sat.
1: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 28 settembre. In questa giornata il tempo in Italia sarà in prevalenza stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell'alta pressione con temperature massime in aumento fino ai 24-28 gradi. Nello specifico al nord avremo tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, salvo nubi sparse con ampie schiarite che interesseranno le Alpi occidentali e centrali, mentre al nord-est e sulle pianure lombardo-piemontesi il cielo sarà sereno. Le temperature massime risulteranno intorno ai 24-27 gradi. Al centro avremo tempo stabile ampiamente soleggiato sia sui settori tirrenici che su quelli adriatici. Le temperature massime saranno comprese tra i 23 e i 27 gradi. A Roma sono previsti circa 17 gradi di minima e 28 gradi di massima. Al sud e sulle isole avremo prevalenza di cielo sereno sui settori adriatici e qualche annuvolamento più significativo sul basso Tirreno e sulle isole maggiori, comunque alternato ad ampie schiarite. Le temperature massime oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi, con picchi localmente superiori nell'entroterra sardo. I venti soffieranno deboli o moderati, i mari saranno mossi, l'alto e medio Tirreno e i mari delle isole, e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 28 settembre 2026, è il 271esimo giorno dell'anno, 40ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 94 giorni. Si festeggia San Venceslao. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 7:03 minuti e tramonterà intorno alle 18:57 la luna gibbosa calante. Oggi è la giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale contro la rabbia, una malattia tanto terrificante quanto antica, probabilmente la più antica di cui abbiamo notizie e per secoli l'unica sulla cui origine animale fossimo certi. Un'infezione terribile e paradossale in grado di colpire praticamente tutti i mammiferi, anche se la principale causa di morti umane per rabbia è dovuta proprio all'animale amico dell'uomo per antonomasia, il cane. È una malattia che non si trasmette mai da uomo a uomo e che di fatto continua a passare alla specie umana dagli animali. Una patologia che, come afferma l'OMS, se scoperta una volta che i sintomi siano già cominciati, è tragicamente mortale al 99%, ma prevenibile al 100% qualora trattata subito dopo il contagio o addirittura eliminata dall'ecosistema tramite il vaccino. Oggi inoltre è l'International Poke Day, la giornata internazionale del poke. Si scrive poke, si legge poke, deriva dalla parola hawaiana pokai, che vuol dire tagliare a pezzettini, ed è un piatto originario della cucina hawaiana, nato dalla tradizione dei pescatori locali che usavano mangiarlo come spuntino preparandolo con gli scarti del loro pescato. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale di sapa, mosso cotto e ficotto. La saba o sapa o mosto cotto è uno sciroppo d'uva di antiche origini. Veniva utilizzata come dolcificante o come ingrediente di ricette tipiche. In Puglia si chiama ficotto perché viene preparato con gli ultimi fichi d'autunno. In USA oggi è il National Drink Beer Day, la giornata nazionale del bere birra, meglio se in compagnia. Avvenne questo giorno, il 28 settembre 1928, Fleming scoprì la penicillina. Ufficialmente la scoperta viene attribuita proprio al biologo scozzese Alexander Fleming, che la mattina del 28 settembre 1928, data da lui riportata in uno scritto di ritorno dalle vacanze, si accorse che una muffa cresciuta autonomamente su una coltura batterica nel suo laboratorio aveva inibito la proliferazione di batteri circostanti, quindi in una zona della capsula i batteri non erano proliferati per via della presenza di una muffa. Il caso aveva voluto che le sue colture di batteri venissero contaminate da un fungo, probabilmente propagatosi da un vicino laboratorio, ribattezzato Penicillium notatum, e da cui riuscì a isolare la preziosa sostanza antibiotica destinata a salvare milioni di vite. Il 28 settembre 1968 una nuova canzone dei Beatles, Hey Jude, era al primo posto delle classifiche mondiali e conquistò il record di durata. Durava infatti 7 minuti, cosa inusuale in un'epoca in cui i singoli ne duravano mediamente 3. Il 28 settembre 1992 arrivò in Italia la moda del karaoke, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. Nel bel paese prese piede grazie all'omonima trasmissione condotta da Rosario Fiorello, allora uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo. Trasmesso su Italia 1 alle 20, il programma iniziò dalla città cuneese di Alba, un tour per le piazze d'Italia, dando a persone comuni la possibilità di esibirsi dal vivo, all'insegna dell'autoironia e senza competizione alcuna. Gli ascolti record, impensabili persino per gli stessi autori del programma, decretarono il successo del karaoke, che in pochi anni diventò un fenomeno di costume, entrando nei locali pubblici, bar, pub, eccetera, e anche nelle case, grazie a nuovi apparecchi lanciati dalle principali aziende di elettronica. Il programma televisivo lanciò Fiorello come showman. Il 28 settembre 1995 l'etichetta Columbia pubblicò Io sono qui, il 12° album in studio del cantautore Claudio Baglioni. Nati questo giorno, il 28 settembre del 551 a.C., era nato il filosofo Confucio. Il 28 settembre 1871 era nato a Grazzano Badoglio, Grazzano Monferrato fino al 1939, in provincia di Asti, il generale politico Pietro Badoglio, che firmò l'armistizio nel 1943 con gli USA. Il 28 settembre 1924 era nato a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, nel Lazio, l'attore Marcello Mastroianni. Il 28 settembre 1934 era nato a Livorno il cantautore Piero Ciampi, morirà il 19 gennaio 1980. Il 28 settembre 1934 era nata a Parigi l'attrice Brigitte Bardot. Il 28 settembre 1938 è nato Ben Yeh King, autore e cantante statunitense di musica pop soul, noto per il brano Stand By Me, portato al successo internazionale nel 1961. Morirà il 30 aprile 2015. Il 28 settembre 1958 è nato a Palermo l'attore Aldo Baglio, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il 28 settembre 1958 è nata a Povegliano Veronese, in Veneto, la modella e attrice Lori Del Santo. Il 28 settembre 1958 è nato a Roma il ballerino e attore Raffaele Paganini. Il 28 settembre 1960 è nata a New York la cantante Jennifer Rush, conosciuta a livello internazionale per la canzone The Power of Love del 1985. Il 28 settembre 1977 nasce a Guarda Piemontese, in provincia di Cosenza, il cantautore Dario Brunori, più conosciuto come Brunori Sas. Scomparsi questo giorno, il 28 settembre 1891 moriva lo scrittore, poeta e critico letterario statunitense Herman Melville. Per gli amanti della narrativa d'avventura è semplicemente il papà di Moby Dick, la mitica balena bianca dell'omonimo romanzo. Era nato l'1 agosto 1819 a Manhattan, New York. Il 28 settembre 1991 moriva il compositore e trombettista Miles Davis, genio della tromba e del jazz, considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. Era nato il 26 maggio 1926 ad Alton, nell'Illinois, Stati Uniti. Aforisma di oggi: la pioggia nelle sere di autunno inganna, sembra solo acqua ed invece è ricordo. Questo è un aforisma di Orforek. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee. In die Welt.
0: Ma quanta gente che è nata, ma anche quanta gente che è morta, va bene, adesso andiamo avanti con la musica, con una bella giornata di sole. qualche nuvoletta si sta approssimando, ma non importa, e vedremo. Ad ogni modo, abbiamo sentito il meteosat di Roberto Valeriani, che è quella è la verità pura e semplice, guardate, è la verità. Io ci metterei la mano nel fuoco, anche il braccio, ma tutto il braccio ci metterei, perché è la verità pura e semplice, quella di Roberto Valeriani.

ringrazio assolutamente. La tua verità vera, pura, semplice, è una verità assoluta. Il tuo metodo è una verità assoluta. I won't give up on you, not at all. Questo è il nostro caro amico dall'Irlanda, Clark Ford. I won't give up on you. Non ti lascerò mai, praticamente. Non ti distruggerò mai. I won't give up on you. Va bene, adesso andiamo in Finlandia. Oddio, devo mettermi il cappotto? Perché fa già freddo in Finlandia. Ha già nevicato, mi ha detto la nostra amica che ci ha mandato questa canzone qua. Lei si chiama Minna, Minna Hora. Questa è la pronuncia giusta, è giusto. Minna Hora, con questa canzone che si intitola appunto Snow, Snow, Snow. Neve, neve, neve tutta attorno a me. Anche qui, guardate. Mamma mia, quanta neve anche qua.

Una ballata che arriva direttamente dalla Finlandia, dalle foreste meravigliose, incontaminate della Finlandia, dove ci sono delle donne incontaminate come questa. Minna Hora. Ecco, queste sono le ballate finlandesi, appunto. Snowing, sta nevicando. Va bene, adesso andiamo avanti con la musica che ci arriva da... Adesso... Che schifo! Ah no, la canzone si intitola così, Schifo, dei Melancolia. Sono stati anche intervistati da Roberto

ragazza, oh, sono già arrivate le 10:24 minuti, ancora due brani molto corti, poi ci sarà Roberto Lariani con la sua intervista a chi? A chi l'intervista con Nigra Luciano? Siamo sicuri che si chiama così? Nigra Luciano? Magari lui è alto, biondo, con gli occhi azzurri, non è nigra. Non è nigra. Ho imparato a restarti. Che cavolata che dico stamattina. E pensate che ho fatto digiuno, non ho mangiato stamattina, digiuno eucaristico. I desideri. Fratello Giovanni, eccolo qua, fratello Giovanni di Elia, come si chiama il cantante? Di Elia. È stato intervistato da te, dimmi quelle cose qua, scrivi bene che non capisco niente.

Ho capito adesso, fratello è il titolo del fratello. Ho capito nel contesto appunto della lyric. E lui si chiamava appunto di Elia. Vabbè, ho capito. Linda Giorizzo, così chiudiamo la musica prima dell'intervista con Cantando, Parlando e Roberto Legliani. Linda!

0: Sono le 10:30 minuti. Siamo svizzeri o siamo qua qua qua qua? No, siamo svizzeri. Bene, salutiamo Linda Giorizzo con Lonely Hearts, cuori solitari. Anch'io il mio cuore è solitario adesso, molto solitario. Sentiamo, sentiamo cantando e parlando. Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Luciano Amodeo, che è la voce ma anche il compositore dei Nigra, e anche Pasquale Caracciolo, che invece è il chitarrista. Ciao a tutti e due.
3: Ciao, ciao, ciao, grazie, ben trovati.
2: Quindi ci manca soltanto Felice Christian Gangeri alla batteria, che non è tra i nostri oggi, giusto?
3: No, oggi Cristiano purtroppo ci assiste, però stiamo cercando di rappresentarlo al meglio.
2: Ah, ecco, mi raccomando.
3: Alla testa, non concede interviste facilmente.
2: Ah, mannaggina, lo convincerò prima o poi. Allora, voi siete un trio elettrofolk, vi chiamate Nigra. Come mai Nigra?
3: Ma Nigra è un nome nato un po' per caso, nel senso che è nato molti anni fa, quando vivevo a Milano. E vivevo proprio in questo piazzale Nigra, e suonava molto musicale, insomma, e chiamai questo progetto Nigra. Ovviamente poi non immaginavo che avesse che potesse avere questa longevità, e insomma tutti ci conoscono come Nigra, è rimasto questo nome. Quindi una cosa molto banale, la scelta del nome, ma significativa per le circostanze dell'epoca.
2: No, banale era la mia domanda, perché immagino che ve l'abbiano fatta in tanti, però io la dovevo fare per i nostri ascoltatori. Presentate il singolo Sei Tu, che mi dicevi che è il proseguo di cosa?
3: Allora, Sei Tu viene dopo l'album A Più di Nudi del 2025, uscito l'anno scorso, che comunque ha avuto l'onore di piazzarsi tra le prime 100 posizioni nella indie Life. La classifica tirata appunto dal meglio degli indipendenti, quindi avevamo voglia di ricominciare subito con un nuovo lavoro, di proseguire con il lavoro insomma già improntato con Daniele Grassi, il nostro produttore artistico. C'era da dire e da fare, e quei ragazzi ci abbiamo pensato due volte, abbiamo aperto subito le danze con un nuovo singolo, e siamo nella costruzione adesso, nel pieno della costruzione dell'album, che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2027.
2: Che bello,
3: quindi, insomma, siamo sempre work in progress, e nel mezzo abbiamo fatto tanto live e tanta roba.
2: Ma è molto bello questo brano Sei Tu, che affronta la normalizzazione della violenza e le contraddizioni della società contemporanea. Infatti mi piace tantissimo quando dite sei costretto a negare la tua vera identità, poi sei tu il figo del coltello, il figlio del progresso, quando uccidi tuo fratello. Cioè, insomma, dice tutto, giusto? Bravissimo.
3: Mi fa piacere che tu abbia voluto fare questa disamina, chiede la tua solita attenzione verso la parte autoriale, che a volte viene un po' trascurata.
2: Ma invece è molto bella.
3: È una visione di quello che stiamo vivendo quest'oggi. Come io rimango inorridito soltanto quando apro i social e vedo interventi della politica, che noi non ci vogliamo schierare politicamente, però vediamo i commenti che attorno alla politica. Il mondo si è imbruttito, si è incattivito, e soprattutto sta diventando normale la violenza, e questo non va assolutamente bene né in questo paese né nel mondo.
2: Infatti guarda, anche nel brano lo dite, perché dice sono cresciuto in questo posto ma non c'era questa merda.
3: Esatto.
2: Bravissimi, poche parole ma chiare, insomma.
3: Questo è un passaggio meno metaforico, appunto.
2: Sì, è giusto dirlo, perché è giusto.
3: Come stavo dicendo, Luciano non vuole essere un messaggio, non vuole mettere in contrapposizione il prima col dopo, le generazioni tra di loro. Si prende spunto dai fatti che sentiamo tutti i giorni per porre l'attenzione sul fatto che sta diventando normale, e la gente ha sviluppato una specie di immunità, ormai non ci stupiamo più. Beh, è normale che ci siano tutti questi episodi di violenza quotidianamente.
2: Comunque è bellissimo, perché questo brano, io ho detto come siete un trio elettrofolk, però io ci ho sentito anche rock, molto, molto rumore, proprio si fa sentire sin dall'inizio, come a chiedere l'attenzione, come se dovesse, perché inizia con un po' di rumore, io lo chiamo rumore suono, rumoroso, come a far cercare di ascoltatevi, che tra un po' parlo e vi dico qualcosa di importante. Bellissimo, orecchiabilissimo, stupendo, bravi.
3: Sì, ti ringraziamo. Diciamo che noi musicalmente comunque abbiamo sempre avuto un'anima rock. Poi nel corso degli anni e dei lavori, anche grazie all'aiuto della produzione artistica del maestro Daniele Grasso di Cave Studios, abbiamo cercato un suono nuovo, diciamo, anche perché la formazione è rimasta un trio, un tempo avevamo anche un basso, all'inizio proprio c'erano anche due chitarre, quindi abbiamo affrontato vari cambiamenti. Abbiamo trovato questa formula che ci sembra efficace e soprattutto, come avrei notato, la musica è abbastanza immediata, è molto basata sul ritmo, mentre il messaggio è importante.
2: Il messaggio è molto importante.
3: Il fatto di avere un suono immediato e semplice, tra virgolette, per portare i messaggi anche più importanti.
2: Infatti, come dite voi, non è una condanna, no? Il ritornello, sei tu il figo col coltello, no? Non è una condanna generazionale, ma una provocazione rivolta all'intera società, una riflessione sul paradosso di un mondo che si definisce evoluto e connesso, ma che fatica a trasmettere valori come rispetto, empatia e convivenza civile. Giustissimo, bravi, condivido.
3: Grazie, veramente, perché vuol dire che il messaggio arriva forte e chiaro, e anche insomma, il sentito musicale ha voluto alleggerire un po' quello che potrebbe risultare una tematica pesante, e oggi ci appesantisce tutto ciò che non è futilità fondamentalmente, quando in realtà una volta forse si discuteva un po' più seriamente su questioni simili. Quindi bene che sia arrivato il messaggio, e poi insomma nelle piazze abbiamo visto anche ballare attorno alla musicalità di questo brano, quindi l'obiettivo credo di questo primo brano che ha appunto una nuova stagione per i Negra, credo che sia stato raggiunto.
2: Infatti l'ho detto ancora all'inizio, che lo chiamo rumore come che richiesta di attenzione, ma è musica, è una musica che già proprio ti fa subito entrare nel mood del movimento corporeo. A proposito del brano, ci sono stati i cori fatti da Elisa Milazzo e da Flavia Lauriola, vero?
3: Sì, abbiamo avuto l'onore e l'opportunità di avere i cori di queste due bellissime cantanti che sono in progetti anche importanti. Con Daniele Grasso, insomma la loro vocalità ha sicuramente dato i giusti apprendimenti a un brano che meritava di raggiungere la massima profondità anche artistica dal punto di vista della vocalità. Quindi noi le ringraziamo e le salutiamo sempre, queste le persone, delle cantanti stupende che conoscerete per tanti loro soggetti.
2: Io voglio dire di voi che avete fatto avete all'attivo, no? 150 concerti dal vivo, sino ad arrivare in Spagna, Sud America. È così?
3: No, è un censimento al ribasso.
2: Al ribasso? Quante sono? Non lo so, io ero rimasta lì.
3: Forse da quando è uscito il disco l'anno scorso, ma
2: ecco.
3: Comunque siamo attivi da molto più tempo, ne abbiamo macinati di chilometri.
2: Che bello!
3: Sì, siamo andati un po' ovunque, in Spagna, in Portogallo, in Sud America, in Italia quasi dappertutto da diversi anni, e ora non vediamo l'ora che esca il disco nuovo per ricominciare a girare.
2: Quindi io pure, perché c'è stato l'EP la madrugata. Poi abbiamo visto il primo disco è La stanza di seta, il secondo A piedi nudi, giusto?
3: Esattamente.
2: E che poi hanno avuto tutti quanti un successo enorme.
3: Ma guarda, le cose stanno andando bene, ovviamente ci muoviamo un po' nella nicchia, anche se quest'anno e l'anno scorso siamo stati ospitati nel 54 Live, che è insomma una line-up che ha ospitato personaggi come Morgan, come Patti Bravo, delle interazioni, voglio dire che siamo riusciti ad avere in giro con questo caravan, chiamiamolo così, portando sul mainstream comunque un disco che si inserirebbe normalmente in un contesto più di nicchia. Ora la prossima data sarà al Patrio, sta a Milano, il 10 di novembre, insomma quindi durante la fase di scrittura di questo disco stiamo anche continuando a macinare del live, perché è la cosa che ci piace più.
2: Meno male. A proposito, c'è anche il video del singolo Sei tu, che è stato girato a Milano, che viene utilizzata proprio la città come espressione della contemporaneità, no?
3: E ci sembrava un contesto ideale per girare il video,
2: lo sono visto,
3: in una location urbana, diciamo, e quantomai attuale, anche relativamente a alcuni dei fatti che sono serviti a ispirazione per la scrittura del pezzo.
2: Allora, io voglio dire di voi che vi trovano così, nigra?
3: Nigra.
2: Ok, no, no, per chi vuole cercare tutti gli appuntamenti, quindi nigra e basta. Non
3: c'è... Allora, rimanete aggiornati, seguiteci su Facebook, Nigra Rock, Instagram, Nigra Official, ovviamente siamo anche su Spotify, su YouTube, dove trovate il video del nuovo singolo Sei Tu, e da recentemente siamo anche sbarcati su TikTok, quindi seguiteci per i prossimi aggiornamenti e le nuove date.
2: Bene, adesso noi ce li ascoltiamo in Nigra con Sei Tu. Bravi, grazie!
3: Grazie a te.
4: Grazie.

Scusate, ma non ho sentito bene, ho capito male l'ultima parola. Non ho capito, ma cosa ha detto? La cazzo, qualcosa del genere. Shakira? Ha detto Shakira, ha detto Shakur. Shakura? Adesso ha detto una parolaccia. Stai attenta, Roberta, la prossima volta di loro di non dire le parolacce in diretta su Radio.Star. Mi raccomando, guarda che è una cosa molto molto grave, che è successa, stai attenta, Roberta, attenta, non si possono dire le parolacce in diretta.

Allora, Bruno, oggi compie gli anni il mio amico Bruno, non Bruno Mars, Bruno, non dico il suo cognome. Bruno, tanti auguri di buon compleanno, Brunetto, come va? Cosa fai oggi? Lavori? Devi lavorare tu, eh? Oh, sta attento che non devi, eh? Non devi fare niente oggi, non devi, take it easy oggi, dai, non fare niente, non è possibile per lui, non fare niente è una cosa improponibile. Vabbè, salutiamo Brunetto, dai, Bruno, che oggi compie gli anni, con Bruno Mars, Only My Own, My Soul.

Va bene, dedicato al nostro amico Bruno che oggi compie gli anni, la bellissima canzone di Bruno Mars. Adesso abbiamo Aldo Martinelli di Milano che ha richiesto una canzone bella, Quando ti rivedrò di Gino Paoli, dedicata, lo sapeva lui.

la tromba è al posto delle manoni, che purtroppo non c'è più. Moira Langini di Brescia. Abbiamo Cristian Zanetti di Milano. Tanti saluti e baci anche a te. Con Quando ti vedrò, era la canzone appunto di prima di Gino Paoli. Con Francesco Gabbani, che è dalle tue parti, mi sembra, lì dalle.

Fuchsia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life. Brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tú no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo della prima settimana e diventando una hit in tutta Europa, Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Catiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Se mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate, Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare, io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato purtroppo. Keith Emerson with Honky Tonk.

Qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi ultimi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine con...

Miss It Too, I Miss It Too, Kid Carradine, 1978, ed ora Led Zeppelin, grande, con All of My Love. Tutto il mio amore per voi on your web radio station con All This But Goodie. Fausto Ernesto Zanetti, con voi.

tutto il mio amore, proprio ogni centimetro del mio amore, diceva Inch. Every Inch of My Love, un'altra canzone naturalmente delle Zeppelin, ma noi siamo qui con l'amore che è nell'aria, primissimi anni 80 con un Pollo che era sempre più giovane, giovanissimo, Love is in the Air, Paul Young.

vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine.

Disco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40,

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street, the real heads trying to keep it low.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Belle and Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki. Il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino, ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Bene, siamo in diretta alle ore 18 in punto, siamo veramente come gli orologi svizzeri. Quante volte l'ho detta adesso? Non mi ricordo quante, due o tre volte oggi. Va bene, non importa, oggi è, cos'è oggi? È il 28, è il 28, compie gli anni mio amico Bruno di Brescia. Bruno, non dico il cognome perché lui è una persona molto conosciuta, una persona molto... che tiene alla sua privacy, che tiene molto alla sua privacy. Ma abbiamo anche Fabio Bianchi di Bolzano, eccolo qua, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno a te con Lionel Richie, All Night Long.

Ah, abbiamo messo le cipolle al forno, benissimo. Stasera mangiamo cipolle, 4 cipolle, mazza, oh, 4 cipolle tutte al forno, mazza, questa sera ci facciamo una bella scorpacciata di cipolle. Ah, non vorrei, meno male che sono da solo. Allora, Barla Rise di Brescia, tanti auguri, buon compleanno, e anche Anna Navarro de Jaén. Oh, andiamo in Brasile. Felicidade para ti, Stephanie Mills. Eccola qua, stupenda. Never knew love like this before.

Sempre nel negozio. E la beccata, un'altra mosca. E la... Ma quante ne ho beccate quest'oggi? Ma quante mosche ci sono in giro? Miliardi di mosche. E io dovrei stare qui a ammazzarle tutti i giorni. Tutti i giorni. Vabbè. Stefano e Mills, never knew love like this before. Che bella anche l'espressione, questa espressione. Non ho mai conosciuto un amore così...

devo tagliare un po' le canzoni oggi, per quale motivo? Perché tu 18:30 c'è l'intervista, ultima intervista mi sembra, con Gabriele Pacifici, un writer, uno scrittore appunto, che ha scritto un libro, e perciò se la vedrà Roberta Valeriani fra poco. Che ore sono? 18:19, mazza, devo assolutamente velocizzare il tutto qua e tagliare le canzoni per Paolo Orlandi di Toscano Moderno, una bellissima canzone in versione originale cantata dall'autore, e cioè praticamente lui, Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, remix by MSM Super DJ. Dedicated entirely to my dear friend Paolo Orlandi di Toscolano, e uno dei gestori appunto.

Ecco, ho sbagliato, ho messo la versione non originale, perché ci sono due versioni, una è quella delle donne che cantano, l'altra è la versione originale di Jimmy Cliff. Ogni tanto mi sbaglio pure io, non sono Dio, ho capito adesso che non sono Dio. Adesso c'è la versione con la donna e con l'uomo, dai, sentite, questa è una versione nuovissima che c'è.

sono già le 18 e 23 minuti primi, devo assolutamente passare alla prossima canzone e al prossimo che compiono gli anni, Oscar Gonzalez di Eagle Pass e Fabio Ivan di Corte Franca vicino a Brescia. Tanti auguri per il compleanno con Blue Boy, Remember Me.

Allora passiamo alla prossima e ultima canzone, ma soprattutto alla prossima dedica per i compleanni per Tania Leporati di Blu Reale, non so dove sia, Guayaquil, non so dove sia. Feliz cumple para ti, Shaggy Stevens, give me your heart tonight.

0: Come on, give me your heart tonight. Adesso vi do i libri ed altro con Roberta Valeriani, adesso su Radio.0.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi l'avvocato e scrittore romano Gabriele Pacifici Nucci. Ciao!
3: Ciao, ciao, molto piacere, grazie dell'invito.
2: Che bello questo libro che presenti, Gli eredi di Enea e i custodi dell'isola. È il tuo primo romanzo poi, vero?
3: È il mio primo romanzo, la mia prima esperienza nel mondo della narrativa. Io vengo dalla scrittura giuridica, vengo al curriculum, ho nel curriculum 5-6 libri di diritto, ma ovviamente questa è tutta un'altra una sfida con me stesso, direi.
2: Beh, forse è un pochino più semplice che la legge, ho studiato legge, quindi no, non li ho mai scritti i libri di legge, ma li ho studiati e a volte...
3: Scusami se ti ho interrotto, hai assolutamente ragione, perché ovviamente la scrivere testi giuridici segui già una traccia che è impostata, mentre il lavoro dello scrittore vero è tutto un altro mondo.
2: Appunto, ci vuole anche la fantasia, qualcosa che forse manca lì. No, non è vero, non manca la fantasia anche negli articoli di legge. Senti, allora, questo libro, Gli eroi di Enea e i custodi dell'isola, è un thriller mediterraneo che intreccia indagine, genealogia ed eredità classica ambientato all'isola di Procida, troppo bella, eh? Bravo! E racconti la vicenda di un avvocato romano, che penso sia tu, che durante una vacanza in barca a Procida, si trova coinvolto nel ritrovamento di un corpo senza vita in mare. Quello che sembra un fatto di cronaca si trasforma invece, pagina dopo pagina, in un'indagine dagli sviluppi genealogici fino a toccare un'eredità che l'isola custodisce da tempo. Ah, adesso parli tu, sono curiosissima.
3: Beh, il tuo riassunto è corretto, c'è tanto di autobiografico, almeno nella prima parte del libro. Il nostro personaggio principale, insieme all'altro personaggio principale che è l'isola, si trova coinvolto in questo strano omicidio. Sembra che tutto sia contro di lui, improvvisamente si ritrova al centro delle indagini della polizia. Da lì, nel tentativo di autodifesa, di autocostruire la propria difesa davanti agli organi giudiziari, scopre dei misteri legati al mito di Enea, alla genealogia, come l'hai chiamata tu, è legata all'isola e a tutta la letteratura classica latina legata al mondo dell'Eneide. Il libro, mi piace definirlo per tre lettori, un lettore da spiaggia, quello che legge poco e vuole un libro veloce e nonostante le dimensioni cerca essenzialmente un thriller, una cosa molto incalzante, un testo molto...
2: Oh, bello, bravo che dai queste informazioni.
3: In realtà poi a un lettore più mediamente, che vuole approfondire di più, ha tanto di mitologia latina, di storia di mitologia latina, e infine ad un lettore più attento vorrei che fosse, spero che sia un romanzo introspettivo che ha tanto di profondo della natura umana.
2: Infatti ho visto che si compone di una prefazione e 21 capitoli, ciascuno che è tradotto, che è introdotto da un'espressione in lingua latina, per un totale di quasi 600 pagine, è così?
3: È corretto, sembra un volumone, tutti quelli che finora l'hanno letto mi hanno detto che scorre abbastanza veloce nonostante le dimensioni spaventose e come ti dicevo vuole essere un incrocio tra tre generi: genere giallo, il genere mitologico e il genere introspettivo.
2: Ma questa ambientazione mediterranea, parlamene un po', perché mi ha incuriosito.
3: Io sono innamorato del Procida, è il mio rifugio durante le vacanze, è un luogo un po' lontano dai glamori estivi, dai glamori turistici, che è un luogo che ha conservato il suo spirito di piccolo paese di pescatori, e lì credo sia un posto eccezionale per ritrovare se stessi e per meditare anche su se stessi. Il romanzo in realtà nasce non tanto da una volontà di rivolgere rivolgerlo al pubblico, ma da miei appunti di natura
2: di riflessione
3: che ognuno di noi ha una certa età fa. Io ho compiuto da poco 50 anni e quindi magari qualche riflessione sui propri traguardi, i propri successi, le proprie rinunce. Da lì ho capito che invece potesse essere rivolto al pubblico, strutturato in modo organico,
2: certo.
3: E l'ho alleggerito con il condimento giallo che ovviamente lo rende meno noioso.
2: Quello che mi è piaciuto di più è quando tu dici che il libro è ambientato, ha un'ambientazione mediterranea che accompagna il lettore da Vento Dene a Procida, e vai, uno lo compra subito, per io vai essere accompagnato da Vento Dene a Procida. Oh, invece parlando di te, sei avvocato della Cassazionista, della Cassazione, e sei anche senior partner dello studio TLF, giusto?
3: Sì, sono uno degli anziani di TLF Associati, uno studio che fa consulenza d'impresa, quindi faccio tutt'altro, ho sempre fatto tutt'altro nella vita, e in questo momento mi sono improvvisato in un mestiere che non era il mio, spero di averlo fatto con discreto successo.
2: Beh dai, 600 pagine, sei quasi come il codice di procedura penale.
3: Esatto, hai ragione.
2: Poi ho visto che te hai già pubblicato manuali scientifici anche per il diritto d'impresa. E sei socio, questo mi è incuriosito, sei socio del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo?
3: Il più antico circolo di Roma.
2: Bello!
3: È un luogo interessante perché lì si fa tanta cultura, ci sono soci peraltro con un curriculum eccezionale dal punto di vista prima che professionale, culturale. È un luogo interessante, è un posto dove ogni tanto, quando quel poco tempo libero che ho, dove amo rifugiarmi.
2: Fuggi lì. Comunque adesso dobbiamo ripetere dove trovano il libro.
3: Libreria, su tutte le piattaforme digitali, quindi Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, Libreria Universitaria, su tutte qua, ovunque credo.
2: Quindi io ve lo ricordo, Gabriele Pacifici Nucci, gli eroi di Enea e i custodi dell'isola. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi.
3: Il tuo tempo.
2: Grazie.
3: Un abbraccio.

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare. Io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato, purtroppo. Keith Emerson with Honky Tonk.

Qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine con...

I'm Is It Too, Kid Carradine, 1978, ed ora Led Zeppelin, grande, con All of My Love. Tutto il mio amore per voi, on your web radio station, con Oldies but Goodies, Fausernes Zanetti, con voi.

tutto il mio amore, proprio ogni centimetro del mio amore, diceva Inch. Every Inch of My Love, un'altra canzone naturalmente delle Zeppelin. Ma noi siamo qui con l'amore che è nell'aria, primissimi anni 80, con un Pollo che era sempre più giovane, giovanissimo. Love is in the air, Paul Young.

con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Brisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

C'è molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam. Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. Lullaby of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Touraye, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo hard rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Yeah. Let's hear it.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi due album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

Wave. Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

die

0: Di luoghi comuni sulle auto ce ne sono tanti.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi. Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.